0: si tradite.
1: Musica UI.
2: So, avvicati, futurotani, avvicati per pornici, peri, avvicati per futuro, avvicati per solento.
1: Scandinavian Albania Radio.